Ora che vuoi che ti dica? E cosa vuoi se tu lo sai? E non esistere, non